0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te.

cammini, lavori, guardi, parti, canti. E poi viene qualcuno e ti lega le mani e i piedi e ti chiude la bocca e ti chiude gli occhi.

0: Grazie tante.
1: Italy. Paolo Monti, DJ producer Paolo Monti.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Il Tazenda!
1: Grazie.
0: Desimparados, abbandonati vuol dire?
1: Abbandonati, rifiutati.
0: Ragazzi, io faccio musica da molti anni, posso dirvi una cosa, siete bravissimi, ma veramente...

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

e per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare.

l'eroe nazionale, il poliziotto di quartiere, il rottamatore, perché lo fai? E fai il candidato.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: La musica più bella suona solo su Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

volta t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sì.

tomiziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. 4 schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntato, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah, sì? Vabbè, spara. Spara. Spara! E pensare che

mi provi.

mi spaventa niente, tranne competere con l'amore. Ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza arrossire.

aperto la cella, era già tardi perché con una corda sul collo freddo pendeva Michè. Tutte le volte che un gallo sento cantar penserò a quella notte in prigione quando Michè si impiccò. Stanotte, Michè, sei impiccato ad un chiodo perché

La corte decise così, perché un giorno aveva ammazzato chi voleva rubargli Marie. Lo avevan perciò condannato 20 anni in prigione a marcir, però adesso che lui s'è impiccato, la porta gli devono aprir. Nel buio, Michè, se n'è andato sapendo che a te

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Radio Sole 31.
1: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

mandati al diavolo con i miei problemi inutili, che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io, fare

le corse, in automobile, per sentieri impraticabili, le risate incontenibili, i silenzi interminabili, mi rendevano più libero, come quando sotto gli alberi scendevamo

Ti voglio, ti amo e ti penso, perché la mia vita senza te non ha più senso. Ti voglio, ti amo e ti scrivo, perché sei tu la luce dove io cammino.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Ciao.
1: Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

darling, I love you. Though you treat me cruel.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

trovarti è stato più facile che perderti, ma niente di definitivo, solo una pausa musicale di un rigo. La vita fa fatica ad accordarsi, sempre un po' calante o crescente, ma il tuo canto ha toccato l'anima, mai casuale, mai prevedibile, mai ovvio. Per essere vivi bisogna essere svegli, capirlo, sentirlo, raccontarlo. Io credo tu abbia superato lo spazio e la materia, hai puntato in alto, perciò adesso sei nell'aria che respiro. Ho condiviso i tuoi abiti, la tua casa, i tuoi strumenti, la tua immaginazione, e adesso sono più che mai certo che sei stato qui da sempre, per sempre. Grazie Fabrizio. Renato Zero, l'allievo.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

Ciao Felix, buonasera, buonasera Felix. Heal the world. Make it a better place. Make it better day. Alzato un po' il volume.

Hola Daras. Grande Michael Jackson, non è finita, vediamo, c'è ancora un pezzo di traccia, che cosa c'è?

Che bella musichetta stasera, che bella scaletta, non l'ho comprata Eurospin, eh? Sono andata alla ferramenta, Simon Garfunkel, The Sound of the Silence.

La musica del silenzio, Sound of Silence. Ciao Marika, mamma Marika.

È arrivato Maurizio, vediamo che vuole fare diretta live, Maurizio. Hear my words that I might teach you. Viene 78 euro un'ora, Maurizio, buonasera. But my words, dammi un cenno, Mau, se vuoi fare l'oretta fino alle ore 18.

Ah sì, manca, che manca? Mancano le bracciole, mancano le polpette. Fatemi sapere. Uè, uè, uè, uè, uè, uè.

0: Maurizio può fare le 19 perché mancherà un DJ.
1: West Virginia, Blue Ridge Mountain.
0: Rispondi, rispondi Maurizio, rispondimi. Destina.
1: Older than the trees.
0: E mica abbiamo più gira dischi una volta. C'era la testina lì, come si chiamava? Take me home, country road. E dopo arriverà Chattahoochee, West Virginia.

Me Home Country Road, Chattahoochee. Vedi che la signora, no, la signora ha atterrato la lingua.

Perché? Non funzionano affatto. Perché stiamo... Mamma mia. No sa ciupi chianna venire i parenti mi ci fanno... Devono i parenti? Vuoi fare un attimino adesso? Maurizio, come vuoi, eh? A dopo, Sciacchi!

Belle ste canzoni, versione country. Alphaville Forever Young. Non ti permettere tu con chiamare a Beto.

Ma chi non vorrebbe essere sempre young? Va bene, 18 anni, dai. Life is a short trip, the music's for the sad man. This song is for you, Daras. Forever young.

Alla console Micione, ore 19, ore 18, abbiamo Daras, 19 c'è la Shaki perché manca l'altro DJ. Poi abbiamo Nico, quindi Black Knight, Robby e lo Strego di Cyberman.

arriva un brano molto molto bello. Stiamo parlando di oltre 50 anni fa. 50 years ago. Suonata da Paul Muriel.

quanto è bella questa qua, eh? Io che sono molto romantico, Love is Blue, l'amore è blu, Paul Muriel.

Black, Black, the night is black. No, dicevo black, la notte è black, no, black, il cane, il mio pastore tedesco, lo Shepard.

Have you ever seen the rain, Creedence? E poi vai a dire quell'altro, Clearwater Revival, Style Country Music.

0: Grazie, tutto stile country, Michele, grazie.
1: Non ho sunny day.
0: Anche questo brano sono i Platters, versione country, Only You.

so che imparare italiano, lo spagnolo, il portoghese, il polacco, l'ungherese, l'inglese. Buenas tardes, hola Dioniso. Soy Michone,

Allora Maurizio, abbiamo sistemato 100%, sente una bomba, se ho capito bene. If I only could, I surely would. L'applauso lo facciamo al nostro amico Sebi, che ha risolto il problema, pare, speriamo.

Unchained Melody, Writer's Brother. È arrivato già Sciacchi oggi? Che mangia mezzo panino?

Vabbè, allora questo bel brano va lasciato, perché gli altri non so, sto facendo solo country music. Non so se le altre che metterò dopo sono adatte. Questa è per te, Shaki.

0: ore 18 abbiamo Daras live qui Radio Sole e Luna, 19 c'è la Sciacchi, 20 c'è Nico Nicola, 21 c'è Black Knight, 22 Roby, 23 lo Strego.
1: Alla izquierda, alla derecha.
0: Do you like this song, Daras? Next is for Daras and Elka.

Allora, ha detto Maurizio, mi ha scritto in privato, ha detto che sta cercando un appartamento in un grattacielo, no, di 70 piani, perché vuole buttare il PC, che il microfono non si sente. Devi trovare prima l'appartamento. Non si rompe da dove abiti tu, Mauri? No, lo vuole buttare dal 70° piano. Allora, appena trovi l'appartamento al grattacielo, lo puoi buttare, Mauri. Perché se lo butti dall'ottavo piano, non combini niente.

This is for you, Elka in Daras. Prossima sarà per Michele. Michele e Maurizio. Così ti passa un po' il nervoso, povero Maurizio. Ma il palazzo Pirelli non è vicino a te? Maurizio!

Now it's a man, Elko. Elko! Darko! Dara, Darkas!

0: vediamo se piace a Michele Maurizio questo brano dei Beatles 60 anni fa forse. Hey Jude, Shakiro,
1: Michona, Michona.

Chiamola Lilli. Ciao Lilli, buonasera. You can start to make it. Miciono, miciona. Hey Jude, Shakiro. Don't be afraid. You were made to. Buon sabato, sono io, Lilli. Ciao.

10 anni, 11, ero piccolino. Davano alla grande i Beatles. Voglio dedicare il prossimo a Lilli e a Dioniso.

piace questo genere, Lily? Ma Dioniso, dove sta? Ciao Claudio! Avevo dedicato a Dioniso, ma dove sta Dioniso? Dioniso! Buonasera Claudio! Va bene, dai, sarà per Claudio, Marika, The Crow, Felix, Paola, per tutti, Cyberman! Grazie Claudio!

tutti broccolaro, perché vengono i broccoli broccolare, capito? Quelli che vendono i broccoli si chiamano broccolaro, e questi sono i broccolari che cantano Wider Shade of Bay. But the crow called out for more. The room was humming harder. Ma che mi ha fatto di? Ma che mi fai di, Vauri? As the ceiling flew away. Mercato settimanale, quello che vendono i broccoli. Broccoletti.

0: Prezzemolo, prezzemolo, Michè. Ho seccato il prezzemolo. Ci mette un po' di pepe, peperoncino, capolavoro. Questo è The Proclaim Wide Shade of Pale. We are listening from United States of USA.
1: One of 16 Vestal Virgins.
0: This is a radio broadcasting.
1: We're leaving.
0: Radio Sun and Moon from USA, USA.

tutti insieme ragazzi, tutti insieme, ripetete quello che dice Micione: fa freddo, fa caldo, fa freddo, fa caldo, fa freddo, fa caldo, fa freddo, fanculo. Nel senso che ha rotto le palle. Si capisce più, una volta fa freddo, una volta fa caldo. Vediamo questa qua. Allora, Leonardo, che? Alleluia. Alleluia. I've heard there was a secret chord. Au, dimmi, au.

Vi ricordo che ore 18 abbiamo Daras, ore 19 non c'è Fabri, c'è Sciacchi, 20 c'è Nico, 21 c'è Black Knight, 22 c'è Roby, 23 c'è Strega, e quindi c'è un vasto assortimento stasera.

grazie, grazie a tutti. Ciao, Ago. È sparito, Ago. Un secondo.

0: Cercherò di trovare altre canzoni del genere, almeno passiamo una bella oretta in tranquillità. Saluto tutti, un abbraccio ragazzi. Non lasciate Radio Sole e Luna, state qui perché ci sarà tanta bella musica, ma tutte le sere. La mattina e il pomeriggio c'è la playlist fantastica. Are you ready, Dara?
1: Hallelujah, hallelujah.
0: Un abbraccio a tutti ragazzi, alla prossima, e tutti insieme, io vi ringrazio naturalmente, tutti insieme diamo la buona live al DJ Daras. 3, 2, 3, 2, 1, happy live, Daras, go!

Michione Graziam. Buona sera. Ciao a tutti.

Ciao Ziber, ciao Ciro, ciao Paola, Felix, Alice, ciao Claudio, De Crow, Fenice, ciao Marika, Angelo Buffalo, Charlotta, ciao.

Mario Berlin, ciao. Alize, toca Miracle for you.

0: Next music for the Al2T.
1: And listen. Listen to the fat

My friends, grazie for a tutti. My last 4 minutes.

Prova, prova, sì, prova. Beh, allora, come dicevi tu, Mario, sì, buonasera a tutti, la mia ennesima volta che sto provando questo benedetto microfono, allora va bene, dai. Ma cosa devo fare? Devo lasciare? Mi sa che non la lascerò alla signora come ti chiami? Shakira! Ovviamente la mia scaletta è un po' così, improvvisata, questa è una delle mie prime single, come cavolo si dice? Mi sono un po' emozionato, ragazzi, perché il microfono si sente dopo tanto tempo e mi sono veramente emozionato. È stata una delle mie prime sigle, questa qua del Peter Pan. Ma io tanto vado avanti, me ne frego. Si sente la voce un po' nasale o mi sbaglio?

0: perché io no, non sono raffreddato, lo giuro, non sono raffreddato. Davvero un piccolo
1: turbo. Come c'è lei? C'è lei in agguato che mi deve fare per forza qualcosina? Perché vuole la diretta? No!

andiamo alle cose serie, dai, a banda le ciance. Questo è un brano che Carmela del Terzo Piano dedica sempre a lui, al suo amato Pasqualino Marage Remix. Sì, Shakira, ti ho scritto in privato perché volevo sentire un pezzo che, se puoi scaricarlo, ma la notte quando nasciste niente puttazza una casa in chisti, ecco, titolata così, poi vedi tu.

ragazzi, stavo aspettando proprio questa. E Lara Fabian con Adagio. Eh sì, vi consiglio ad ascoltarla con le cuffie, un po' alto volume, è bellissima.

Sì, Pasqua, sono io Maurizio, che non è la mia diretta, gli sto fregando qualche minuto, anzi no, adesso sono 8 minuti che gli sto fregando alla nostra Shakira, dai. Forse ho capito chi sei.

diamo una buonasera pure a te. Ciao Rita, benvenuta su Radio Sole Luna. Console fregata, Maurizio.

Ragazzi, dopo questo bellissimo pezzo di Lara Fabian, Adagio, 8D, passo la console alla proprietaria dell'ora della sua diretta, che gli ho fregato appena 11 minuti fino adesso. Comunque, io vi ringrazio e ci ascoltiamo, ci sentiamo insieme con bella musica italiana, non so quando, ma a presto, molto presto.

0: In console a Radio Sole Luna suona DJ Shakira.
1: Oye, piensa en tu futuro, no pierdas más tiempo.
2: E intanto mi ha fregato 11 minuti. Me la paghi, Maurizio.
1: Però piensa.
2: Multa.
1: Mira, para adelante, para adelante.
2: Buonasera a tutti, anzi buon sabato. Questo non è il mio orario, però va bene, dai, se può fa. Manca lui, Fabri, ha avuto un inconveniente e ci so io. Dai, cominciamo i soliti saluti. Un saluto va sempre chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net.

vado a salutare, vediamo un po', Axel, Pasqua, Azzurra, Carlotta, Linda, Marica, Fatti Zero, Fenice, The Crow, Claudio, Alice e Felix e Cyberman. Vado a salutare Ciro il Becchino, Rita, DJ Bello, DJ Maurizio, Hulk, Elka, Daras e complimenti per la tua diretta, Daras e Micione. Sarete in mia compagnia fino alle ore 20, poi arriverà Nico, Black Knight, Roby e Strega. E un grazie a tutti per la buona diretta. Come al solito un po' di tutto, un pochino di tutto, dai, un po' italiano, un po' ballabile, un po' di tutto. Fino alle ore 20.

Il ballo del papero. Per te, Maurizio. Ora mi devo cercare il ballo del pelato. Chissà se lo trovo.

Ghostbuster. Per i birilli bianchi. Arriva la tua richiesta, fatti tranquilla.

che l'ha visto il film Ghostbuster. Mi piacerebbe rivederlo comunque. Nicole, ore 20.

Hulk ha visto la donna nuda con le mani in tasca, bravo. Who you gonna call? Who you gonna call? Io oggi avrei un altro indovinellino da farvi, è un po' difficile stavolta.

arrivata l'ora anche per i birilli oro. Lui è Mr. Book, Maria Magdalena. E poi c'è brano per Micio e poi la richiesta di Fati.

Allora lo facciamo sto indovinello? State bene attenti, eh? Maria Maddalena. Allora, ce l'ha il pennuto, ma non la rondine. Il braccio, ma non la mano. Il gatto, ma non il micio. C'è in tutto, ma non in niente. Questa non la indovina manco Rita.

Allora ripeto, ce l'ha il pennuto, ma non la rondine, il braccio, ma non la mano, il gatto, ma non il micio, c'è in tutto, ma non in niente.

Beh, se vinceva una femminuccia c'era in palio sempre una notte di passione con Ciro il Becchino, ma però ha vinto un maschietto. Se ti va bene Ciro, va bene anche lui, no, Hulk?

0: Spazio richiesta.
1: E arriva la richiesta di Fati. Pazzamente amare. Renato Zero. Buon ascolto, Fati.
2: Questo amore ti riempirai di tanto amore.
1: Poi volevo mettere un brano per una persona, non so, forse in chat, però non ne sono sicura.
2: Cambierai.
1: C'è lui, capirà.
2: Solo amore

0: perché è follia ogni volta, con niente da spiegare, niente da domandare, nessuno da inquisire e né da condannare, perché è pazzia nell'aria, niente da dimostrare e niente da...
1: Lo sapete cosa ho combinato oggi? Forse dovevo andare al pronto soccorso, se non mi passava.
0: Tu che vuoi sapere da me che ho solo ancora voglia?
1: Mi sono messa a fare le pulizie in bagno, ho mischiato candeggina, acido muriatico e ho respirato. Ho avuto la tosse tutto il giorno. E fatica anche a respirare. Pensate un po', non fate mai queste cavolate perché le devo fare solo io.
0: Con amore mi troverai, ti giuro amore, non mi perderai.
1: Se mischiate candeggina, acido muriatico, è una bomba.

0: mare.
1: Pazzamente amare.
0: E pazzamente amare.
1: Eravamo in 19. Matteo Tarantino.

arriva dalle Filippine e si chiama Marcelito Pomi. The Prayer. Questa la dedico tutta a voi. E sempre lui è che canta.

0: Spazio richiesta.
1: Amarte es total. Eros Ramazzotti. E questo brano Micino lo dedica proprio a me. Grazie Mario. E ancora 10 minuti in mia compagnia, poi non andate via. C'è lui, Nico.

meravigliosa creatura. Marco Masini, Fedez. E questo è il mio penultimo brano, e poi saluti.

0: Chi è Rita? Non lo sapevo che era Rita. La vita
1: meravigliosa. Meravigliosa, una galassia dentro un'anima corrosa. Quanto è bello baciarsi poco prima di

0: Non è perché non abbiamo tempo che non facciamo le cose. È perché non abbiamo il coraggio di farle. Non esiste vento favorevole per chi non sa dove andare. Eppure lo sappiamo. Perché non è libero chi è schiavo della paura. Osiamo dunque. Perché vivere non è restare al sicuro. Vivere è scegliere.
1: Inno, Mia Martini. Questo è il mio ultimo brano e i saluti.

0: E tu?
1: Beh, io questo brano lo voglio dedicare a tutta Radio Sole Luna.
0: Nel viso della sera che nasce sulla spiaggia coi falò.
1: Noi ragazzi ci risentiremo domani sera, ore 21.

0: mi raccomando, 18 giugno.
1: Dentro e poi
0: 7 anni di Radio Sole Luna. 7 anni di tribolazioni, quello sì, di soddisfazioni, anche di delusioni.
1: Dimmi che vuoi.
0: Ma 7 anni bellissimi.
1: Darmi felicità.
0: Specialmente avere un socio come Micione non è da tutti.

0: Tanti hanno creduto in noi, tanti no.
1: La mia speranza d'essere donna è la tua bocca poi.
0: Ma noi andiamo avanti, sempre.
1: Dimmi che
0: e fra un mese ci sarà il pagamento del server, eccolo lì che è arrivato. Sembra che sente l'odore, Ghetto, sente l'odore. Ciao Ghetto, ciao! È andato, è andato.

0: Dai ragazzi, la mia diretta è terminata. Grazie a tutti e ci sentiamo domani ore 21. Buona diretta. Nico, ci sei? Penso di sì, no? Ciao Nico, grazie e divertiti.
1: Sempre più.
2: Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!
1: Il mare sa.
3: Mua.

Ok, buonasera, ladies and gentlemen, signore e signore, buonasera a tutti. Radio Sole e Luna ti dà un benvenuto, ti manda un saluto, un abbraccio in musica e ti ringrazia per il tuo ascolto. Buonasera. Salutiamo i titolari di questo bellissimo radio, Radio Sole e Luna. Salutiamo a Sciacchi, a Micione, in questa bellissima serata del 16.05.2026. Un minuto sulle ore 20 ce l'abbiamo qua in centro dell'Italia. E io vi dico buon ascolto insieme a me, insieme a voi, insieme a tutti quelli che ascoltano Radio Sole e Luna, Radio di Ideal, e in tutte le piattaforme dove in questa bellissima serata si sente la musica. La musica suenda. Iniziamo a salutare Sciacchi Micione, ciao. Dina, Dallas, Elka, Hulk, ciao Hulk, DJ Maurizio, DJ Bella, Rita, ciao, Zeus, Cyberman, Ciro Becchino, ciao Paola, Felix, Alice, Claudia, The Clown, Fenice, Marica, Carlotta, Azura, Pasca, Axel e non ultima Fati Zero. Buonasera. Buonasera Maestro Pogo, ti saluta con Vancouver Canada. Buonasera Tina. Buonasera Sandro Camparigi. Un bellissimo posto vicino a Bucarest dove ascoltano tutti questa sera. Buonasera a tutti voi, Big Mar, salute. Wow. Grazie, grazie. DJ Emiliano. Grazie Sciacchi per il passaggio del console. Una bellissima diretta, ce l'avevo da fare ma ho ascoltato, poche volte che mi succede a me ascoltare, ma stavolta ho ascoltato, e mi è piaciuto.

prima di Shaki in diretta questa sera era anche il Daras, il finale, o arrivato al finale della sua diretta. E sicuramente dopo di me arriverà il maestro Black Knight. Con il suo divertimento, la sua musica inegalabile. Dopo maestro Black Knight ce l'abbiamo Roby e chiusura di questa sera DJ Strega. Ecco, siamo fatti il passaggio del suo, di quelli che più o meno penso che non mi sia scordato nessuno, chiedo scusa che qualcuno è rimasto da fuori. Mi scrivete e lo saluto. Dai, questa sera ci dobbiamo divertire, no? Metto Shaki, divertiti, Nico. E guarda, io anche c'ho, forse c'ho qualche problema in più di altri, non lo so, ma quando vengo qua sulla radio le lascio tutte e mi diverto. Quando inventerà questi dal xat.com il live, li potete vedere dopo come sto a ballare pure. Prendo il microfono e mi metto a ballare tante volte, perché quando sto qua a fare dirette è un altro mondo per me.

Retro Club in questa bellissima serata del 16 maggio. Questa è la musica spenta, questa è la discoteca. Per quelli che non vanno in discoteca, non vanno in discoteca questa sera, eh? Per quelli che ormai i tempi della discoteca sono passati. Vi posso dire un segreto, eh? Radio Sole Luna porta la discoteca a casa tua. Ecco, parliamo qui sul chat del Radio Sole Luna. Non mi credete? Venite, che ce l'avete un portatile, un computer, scrivete xat.com/radiosoleluna.

Radio Sole Luna, la musica senta per te. Gabriel Chiellariu, buonasera.

0: Va bene, andiamo avanti, ci ritorniamo un po' in Italia. Amore mio italiano, Afro House Mix.
1: Come on everybody!
0: Come on everybody!
1: Just clap your hands!
0: Il maestro Black Knight.

avanti, ce l'ho qua un canzone, un bellissimo canzone. In rumeno, inima mea iubește.

0: Ok, permesso signora?
1: Signora. È da un'ora che mi guarda.

0: Eh sì, per questa signora 38 minuti ce l'abbiamo sulle ore 20 in questa bellissima serata del sabato 16.05.2026. Radio Sole Luna ti saluta e ti dà benvenuto con la musica sventa, con la musica divertente. E con i DJ di alta qualità.
1: Stanotte non serve la verità. Lascia cadere.
0: Buonasera Amalia.
1: Che tanto domani.
0: Amalia.
1: Non to-

Are You Crazy, una canzone che era come richiesta da parte di Yolanda da New Jersey.

I'll show you next week. Yes, of course. Ricordatevi che dopo di me in console il maestro Black Knight arriverà con tantissimo divertimento, una bellissima musica firmata Black Knight, una magia del questa sera in Radio Sole Luna. Oh, everybody.

Il finale, ecco, l'ho trovato. Il finale mi piacerebbe a mettere questa canzone. Ascoltate. Gli ultimi 4 minuti della mia diretta, certamente devo lasciare spazio per quella di DJ.

Intanto inizio a salutare tutti quelli che in questa bellissima serata sono stati qua con noi. A tutti quelli che sono riusciti a supportarmi 60 minuti, vi ringrazio. E ricordatevi che la musica è quella che fa le cose belle. La perfezione ce l'ha solo la musica, noi altri siamo uomini con i difetti. Tante volte cerchiamo di essere perfetti, cerchiamo di andare verso la perfezione, ma non riusciamo mai. Ringrazio a Shaki, a Micione per l'opportunità di essere qua con voi. Ringrazio al staff del Radio Sole Luna, staff del Radio Ideal.

vi mando un abbraccio, un saluto in musica e divertitevi, divertitevi, questo è importantissimo, non la qualità del grammatica che c'ha il DJ, non la qualità del musica come quello che il cuore ti fa a vivere il momento quando ascolti queste bellissime canzoni, questo è importantissimo. Vi ringrazio a tutti, buon divertimento. Maestro Black, con rispetto, ti saluto.

0: Forza e onore.
1: Forza e onore.
2: Forza e onore.
0: Al mio segnale, scatenate l'inferno.

al mio segnale. Scatenate l'inferno. È grande Nico, grande, grande, grande. Ma grande davvero. Saluto a tutti coloro che sono qui in chat, che mi stanno ascoltando. E saluto a tutti coloro che mi ascoltano dalle postazioni esterne. Come state, bella gente? Come state in questo 16 maggio, in questo sabato fantastico che conclude una ennesima settimana all'ombra della pioggia, del freddo quasi invernale? Ma che dire di Nico? Dico semplicemente che quando lo ascolti esce fuori il cuore, il sentimento, la passione, no? In qualunque delle 100 lingue che parla, parli. A noi non ce ne frega niente perché lo capiamo lo stesso, esattamente. Thunderstruck, sì. Dai, gli AC/DC hanno sempre qualcosa di energico, dai. Ma un programma che si rispetti ha una sua sigla, no?

0: E si parte salutando Shakira, Micione, Rita, Andrea, Melody, e poi scendiamo giù, troviamo Clara e poi anche troviamo Elka, andiamo giù ancora Noah, DJ Giuseppe, Maurizio, DJ Bello, Patti, poi Nico, e poi Zeus, il dio dell'Olimpo, Pirlotto, Dioniso, sì, poi Saberman, Ciro il Becchino, Paola, Felix, Alize, Claudio, The Crew, Fenis, Marica, Carlotta, Azzurra and Pasca.
1: Radio Sole Luna. Black Knight.
0: Black Knight. Ma chi lo direbbe meglio? Black Knight, sì, sono io. E vai, DJ Maurizio, ciao, il primo papero.
1: Radio Sole Luna.
0: E visto che all'inizio abbiamo cominciato con al mio segnale scatenate l'inferno, beccatevi questa, dai.
2: Open up your eyes and watch the sunrise.
0: Yeah! Whoa, whoa, whoa. Altro impazzimento, ragazzi, bellissimo impazzimento del mio virtual che si rifiuta di leggere alcuni brani. Fantastico, eh sì, ha deciso che dobbiamo sentire John Denver. Gli piace tanto questa, ma 5 me le ha saltate.

chiedo agli esperti, no? Io seleziono dei brani, all'improvviso lui decide che quattro di seguito non si devono sentire. Ma gode, ho un virtual che gode di indipendenza, no? Ma che ne so.

Su Sal Da Vinci potremmo parlare settimane, ne hanno parlato tutti, nel bene e nel male hanno parlato di questo Sal Da Vinci, di questo Eurovision, di questo Per Sempre Sì, della versione, ne hanno fatte di tutti i colori, ma questa versione a me piace, la chiamano Dark Version. È una versione molto più morbida. Ascolta.

E allora ovviamente parte di volo, al volo una dedica per Maurizio, che dedica questo brano a una sua carissima amica, e tutta Radio Sole Luna si affianca a lui. E ti dirò di più, che te la faccio riascoltare da capo, dai. È tutta per Maurizio, non lo faccio mai, ma lo faccio per Maurizio perché mi è piaciuto come lo ha detto.

0: E adesso andiamo con un classico dei classici. Questa la voglio dedicare a tutte quelle cose e persone belle che abbiamo intorno, no? Perché ci sono persone belle, davvero.
1: Com'è cominciata io non saprei, la storia è infinita.
0: Le storie iniziano e finiscono.

0: adesso vi voglio
1: immensa quando vuoi. Grazie di esistere.
0: Vi voglio far ascoltare un ragazzo che si chiama ovviamente Yu Meng Long. È un ragazzo, credo, giapponese o cinese, dotato secondo me di una voce unica, unica al mondo. Ha un'estensione per gli addetti ai lavori di 4 ottave. E ve ne faccio sentire una che è sad ballad, cioè la ballata un po' triste. Ah, sì. Dai, questa ascoltiamola con molta attenzione.

Infante Rita se n'è andato nel 2025, è nato nell'88. Giovanissimo, la sua morte resta nel mistero. È stata dichiarata accidentale, ma

Dico che in futuro vi farò ascoltare veramente tanti brani di Young Melong. Credo che una voce così vada, anche se lui non c'è più, vada in qualche modo valorizzata. Ma usciamo da questa parentesi per andare nel beat. Questa è una radio. È una radio, eh? The Show Must Go On. 1.1

E il prossimo brano è un remix ancora di una canzone storica, storica, storica di una regina della musica italiana. Vediamo se vi piace. Dai, vediamo chi la indovina.

Adesso metto a prova la vostra conoscenza di musica. Se dopo Loredana Bertè, quale altro grande cantante italiano vi viene in mente? Vediamo se lo indovinate.

0: Bravo Maurizio, bravo, bravo.
1: Ancora tu.

0: The Witch, la strega. Anzi, aspetta. La strega. Meglio, no? Possibile, no, lasciatemi. Possibile, lasciatemi. Vabbè, visto che Maurizio mi ha rovinato la serata e mi ha massacrato il brano dicendo che ancora sì, era ancora tu, Mauri, fai rumore.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: credo che quando qualcuno nella nostra vita faccia rumore, vuol dire che è arrivato fino in fondo, ragazzi, fino all'anima. E dopo Diodato vi porto tra le braccia di Achille Lauro. Sì, questa è bella, eh? Comuni immortali, davvero bella.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

E adesso parte un brano con una dedica. Ci stanno ascoltando, ovviamente, Simona e Sonia 2S. E questo è un brano particolare per me, perché si chiama Elea ed è un brano a cui io sono particolarmente legato, lo sapete. E allora questa dedica circolare che parte, va lontano, arriva e colpisce Sonia e Simona. E quindi, ai, come state? Tutto bene? Radio Sola Luna, io sono Black Knight.

mi è stato detto, l'importante è crederci. Non vi dico che cosa ho aggiunto dopo io. Le 21.37 sulle frequenze di Radio Sole Luna, come ricordo a tutti sempre, io sono Black Knight e questo è Elea di Jimmy Sachs Rework.

E dopo Elea di Jimmy Sachs con questo brano fantastico, adesso vi faccio sentire un brano dei R.E.M. Il titolo originale era Losing My Religion, ma ripetuto e corretto suona così.

si parte. Sempre Simone e Sonia in macchina che camminano, no? E allora questa musica le accompagna, no?

0: sembra una pausa, no? Ma non è così. Non è assolutamente così.
1: That's me in the corner.
0: That's me in the corner.
1: That's me in the spot.
0: That's me in the spot.
1: Losing my
0: religion.

resta con me in questi tempi di odio. Esattamente. E cosa accadrà domani? Vediamo Eros Ramazzotti che cosa dice. Domani.

Ci sono due donzelle che stanno viaggiando in macchina verso il mare. Non si vuole fermare. E allora per accompagnarle meglio vi regalo questa. Vediamo se le accompagna meglio, dai, Pochi Bumble, ciao. Le accompagno in questo viaggio, anche se io sono distante, le accompagno.

E poi ti viene da fare una dedica particolare, no? I believe in you, I know. Se ricordi un certo periodo della tua vita, that you would never break. E allora viene spontaneo dedicarmi questa. Che dici? E io credo che sia quella giusta.

E con questa io saluto tutti quanti, do un abbraccio circolare a tutti quanti, saluto tutti coloro che mi hanno ascoltato in questa diretta di un'ora, saluto tutti coloro che mi stanno ascoltando dalle postazioni esterne e da una macchina che cammina verso il mare. Avviso Dani che gli darò la diretta un paio di minuti prima. Sì. E un abbraccio immenso a tutti quanti voi. Io spero che voi stiate bene. Noi ci risentiamo nella mia prossima diretta. Un abbraccio immenso.

una piccola così divagazione su questa radio, no? A me fa proprio un effetto rilassante, tranquillo. Io scelgo dei brani con, diciamo, cura, è una parola che non so. Però e poi ve li propongo perché per me rappresentano comunque dei passi importanti, no? E allora adesso passo la console a lui, a Robin, ed è fantastico. Quindi vi esorto a seguirlo. E come dico sempre io, il meglio deve ancora arrivare. E poi arriva The Witch, la strega. Quindi incollati a cuffie e computer, perché il meglio

E allora ci siamo, eccoci qua, con un piccolo problema tecnico, ma siamo riusciti a sistemarlo. Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento settimanale con Roby DJ, il suo Power Mix che va in onda tutti i venerdì e sabato dalle 22 fino alle 23 circa. Ringrazio velocemente il nostro Black Knight per l'ottima conduzione radiofonica del suo programmino. Devo dire che ha veramente molto talento ed è molto bravo e molto a curare la, diciamo, la parte tecnica dei brani, eh? Mi piace la scelta dei brani, veramente ha un tocco magico questo signore qua, complimenti. Poi voglio ringraziare anche i nostri titolari radio, nonché Sciacchi e Migione, che ci danno sempre questa grande opportunità. Lo dico sempre e lo dirò sempre, perché se non fosse per loro io non sarei qui con voi. Bene, che dire, dopo questo io comincio a fare i salutini. Va bene, salutiamo gli amici all'interno della radio, cioè sulla chattina. Allora cominciamo a salutare loro, Sciacchi e Migione. Poi salutiamo il nostro caro amico Michele, nonché Hulk. Poi abbiamo Elka, DJ Bello, il nostro maestro DJ Nico. Poi ci abbiamo la nostra amica Rita. Ma prego, Black Knight, io dico solo verità, solo verità. Poi salutiamo il nostro amico Andrea, la nostra DJ strega che prenderà console dopo di me, quindi ce ne saranno ancora delle belle fino a mezzanotte circa. Poi Amalia, buonasera, salutiamo nuovamente Black Knight. E poi salutiamo Dioniso, buonasera Dioniso. Poi Cyberman, Ciro Becchino, Paola, Felix, Alice, Claudio, The Crow, Fenice, Marica, Carlotta, Azzurra, Michael Knight, nonché il nostro caro amico Mirko. Poi ci abbiamo Axel e Patti che è andata via. Salutiamo anche gli amici che ci ascoltano all'esterno della chattina, su www.radio.net, su tutti i dispositivi social, su Alexa. Saluto il nostro DJ Vasco che ci sta ascoltando, il nostro caro amico Felix DJ di Radio Sprint Palermo che ci sta ascoltando. Ciao bello, salutami la famiglia. E salutiamo anche la nostra cara dolce metà Lori80 che ci sta seguendo dal cellulare. Bene, bene, bene. Arriva il primo dischetto della serata e questo la omaggiamo al nostro caro amico Black Knight, se non è scappato via, ma credo che sia qui. Per ringraziarlo del passaggio della diretta, caro Black, per te arrivano i Model Talking dal titolo Don't Say Goodbye Tonight. Tutta per te. La prima pecca l'abbiamo fatta. Tutta per te.

22:10 minuti su Radio Sole Luna. Beh, questo era i Modern Talking con Don't Say Goodbye Tonight per il nostro Black Knight. Ok, dopo questa arriva velocemente Bon Jovi con Always, e questa la dedichiamo alla nostra cara amica Rita e Pippo.

E questo era Bon Jovi con Always per Rita e Pippo. Adesso arriva un dischetto molto bello, beh, un classico del 74. Arrivano i Cugini di Campagna con Anima Mia. Questo la voglio dedicare ai nostri titolari Shaggy e Micione, perché sono un corpo e un'anima questi titolari, tutta per voi cari.

Beh, Mirko Tosta, è scritto Michael Knight, però è di nome fa Mirko, ok? Quindi qui lo trovate come Michael Knight. Ecco perché non lo vedi, caro Andrea. Ok, si va avanti, arrivano i Bundabash e Loredana Bertè con Una stupida scusa, e questa la dedichiamo alla nostra amica Anna.

Arriva un dischetto molto bello, parliamo di Brooke con You're My World, richiesto dal nostro amico Vasco DJ che ci ascolta all'esterno della chattina. Mi ha mandato un messaggio: fammi ascoltare questa, e questa è tutta per te, Vasco.

bello, un bellissimo disco, sinceramente non l'avevo mai ascoltato. Complimenti Pasco, anche te un ottimi gusti musicali. Vabbè, ci conosciamo, ma facciamo radio da tanti anni insieme. Ok, arrivano i Chicago con Hard to Say.

Questo era in Chicago con Hard to Say I'm Sorry, molto bella, molto bella. E adesso arriva Chris Stapleton con Tennessee Whiskey, questo direttamente dalla California, un dischetto direttamente dalla California.

molto bella, anche se molto rilassante, devo dire. Questo è da piano bar classico americano, no? Texano. Noi ci mettiamo lì uno scotch, bello, bello, ci rilassiamo un po'. Arriva Elettra Lamborghini con Voilà, questa la omaggiamo alla nostra amica Alizé, tutta per te, Alizé.

0: Questa era Elettra Lamborghini con Voilà per la nostra amica Alice. Arriva un dischetto tutta per la nostra cara amica azzurra. Arriva Claude con Écoute-moi.
1: Écoute-moi.
0: Comunque è Écoute-moi. Chiedo scusa.

0: vabbè, dai, sono fatto vecchio, ormai non ci vedo quasi più, poi questo è il bello della diretta, no?
1: Ik roep je elke nacht, attende, zingen hoe het vroeger was.
0: Ma prego, azzurra, è un piacere.

E questa era la bella voce di Ed Sheeran con Perfect per la nostra cara amica strega che prenderà console subito dopo di me, quindi non andate via. Arriva per la mia dolce metà, l'ore 80, arriva Eros Ramazzotti, sei un pensiero speciale.

rinasce, rinasce col sole. Eros e Ramazzotti, sei un pensiero speciale per la mia dolce metà. Arriva l'Abac con Titanic, My Heart Will Go On remix per il nostro caro amico Mirko. Michael Knight, tutto per te.

prego Andrea. Grazie a te della cortese attenzione e della bella compagnia. Buonanotte.

Questo era il grande DJ Labak con Titanic My Heart Will Go On remix per il nostro caro amico Mirko. Il nostro DJ Felix di Radio Sprint Palermo vuole ascoltare UB14 con Keep On 2, e questa è tutta per te.

0: Questi erano UB14 con Kingston Town per il nostro caro DJ Felix di Radio Sprint Palermo. Caro amico mio, ti vengo a trovare, questa settimana ti vengo a trovare in radio, ti faccio un po' di compagnia. Va bene, arriva velocemente l'ultimo disco di radio di Robby DJ su Radio Sole e Luna, Vasco Rossi, il nostro rocchettaro italiano, con Come nelle favole, e questa la dedichiamo alla nostra cara amica Paola, tutta per te.
1: Quello che potremmo fare io e te.
0: Grazie, Shaki.

0: Grazie DJ Bello.
1: Sai che ho pensato sempre, quasi continuamente, che non sei mai stata mia.
0: Ehi.

0: Grazie Rita.
1: Io e te, io e te, a crescere bambini, avere dei vicini. Io e te.
0: Va bene, io sopra queste belle note io comincio a ringraziare e salutare tutti voi cari amici di Radio Sole e Luna. Comincio a salutare e ringraziare Sciacchi e Micione che ci hanno dato questa grande occasione. Grazie Sciacchi e Micione. Poi salutiamo Daras, Elka, DJ Bello, Nico, Rita, Andrea, Anna, DJ Strega, se sei pronta batti un colpo. Black Knight, poi salutiamo Cyberman, Ciro Becchino, Paola, Felix, Alize, Claudio, The Crow, Fenice, Marica Azzurra, Michael Knight, Luis, tutti quelli che ci hanno ascoltato all'esterno della chattina, ma soprattutto il nostro DJ Vasco e DJ Felix di Radio Spunk Palermo. Detto questo, io vi ringrazio della cortese attenzione e della bella compagnia, come sempre vi rinnovo l'appuntamento a martedì se Dio vorrà. Per un'oretta circa, sempre con Robby DJ e il suo Power Mix. Adesso vi lascio in mano della DJ Strega, della nostra cara Strega. Buonanotte a tutti, ciao belli!

0: Siete collegati con Radio Sole e Luna. È il momento della magia e del mistero. In console, per voi, Strega, DJ.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo, volti alla luna, alta la fronte,

tutti, ben trovati su Radio Sole e Luna, alla console La Strega. Ringrazio DJ Roby per l'ottimo passaggio della console e complimenti per la tua bellissima diretta. E ti auguro una buona notte. Salutami Brian. Ciao! E saluto questa bellissima chat. Saluto Luis, Azzurra, Carlotta, Marica, saluto Lucia, Fenice, The Croft, Claudio, Alise, Felix, Paola, Ciro Becchino e Radio Camposano. Saluto Iberman, Pirlotto, Mariolino e Melody. Saluto Black Knight, Roby DJ, Zeus. Saluto Nico, saluto Andrea e Rita, saluto DJ Bello Bello, Elka, Daras. Saluto i nostri titolari, Micione, Meo e Shaki. Ringrazio chi mi sta ascoltando dalle nostre app e dai cellulari. Grazie a tutti e buon ascolto con La Strega. Piove, piove, la gatta non si muove, si accende la candela e si dice buonasera.

Spiriti potenti, ti invochiamo, vegliate su noi, che stanotte ballate, vegliate su noi e su Radio Sole Luna. Au!

per il nostro amico Brian e Roby arrivano i Ghostbusters.

afraid of no ghosts. E la nostra carissima Rita si associa per Brian. Oh oh, luce è caduta, speriamo che non si faccia male.

0: e auguro una buona notte a Robby e a Brian e a Lori. Ciao ragazzi e buona domenica, alla prossima, buonanotte.
1: DJ Strega, solo su Radio Sole Luna. Ascoltala e deliziati della sua musica. DJ Strega, solo su Radio Sole Luna.

0: Strega, solo su Radio Sole Luna. Ascoltala e deliziati della sua musica. DJ Strega, solo su Radio Sole Luna.
1: E andiamo con Franco Bagutti, lassù la coperta, lassù nel cielo la coperta è ricamata per la mia carissima Lucia.

0: E andiamo con Vasco Rossi. Dannate nuvole, andate via,
1: Quando
0: sono
1: cambi lo suo
0: stufa di
1: questo,
0: acqua. Per
1: dannate nuvole.
0: Marica
1: Vedo
0: e
1: le cose che
0: Fenice.
1: sfuggono dalla mia mente. Niente dura e questo lo sai, però.

0: che non esiste niente.
1: Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get
0: e andiamo con i Queen, questo bellissimo remix.

Per il mio carissimo Luis ho scelto questo bellissimo brano, so che lui piace Sal Da Vinci. Fin dove c'è vita, Luis si va.

siccome è ritornata Lucia, io gli dedico questa canzone perché la prima, non so se l'ha ascoltata, questo canto popolare, e mi compare già

per i nostri carissimi titolari Shaki e Miccione, Céline Dion con La forza dell'amore per Shaki e Miccione. Miccione, gli sono nati 8 gattini, se li vuoi te li mando.

andiamo ad ascoltare questo bellissimo brano di Sal da Vinci, Per sempre sì, per Ilaria, da parte di Ale. Ilaria, da parte di Ale, questo bellissimo brano.

quasi mezzanotte e non mi sono accorta. Wow. Ale è caduto. Buonanotte.

io canto ai ai ai ai ai Paloma. Ditemi se siete stanchi, la strega chiude le porte di Radio Sole e Luna, altrimenti ancora qualche canzoncina.

0: questo disco, ragazzi, è l'ultimo della sera. Devo dire che mi dispiace rovinare l'atmosfera. Se potessi andare avanti altre 24 ore, ma non dipende da me. Quindi con dolore che vi do la buonanotte. Accendo le luci, spengo la festa. C'è qualcuno che ancora voglia di ballare? Protesta, è l'ultimo disco. Mi dispiace, ragazzi, io non posso farci niente. Se vi metto un altro disco, mi staccano la corrente.
1: E andiamo con i Nomadi. Buonanotte ai sognatori. E con i Nomadi saluto Luis, Streghetta Haou, Claudio, Felix, Pirlotto, Mariolino e Melody. Saluto Zeus, Black Knight, Anna e Dani. Saluto Andrea, ciao Andrea e ciao Rita. Saluto DJ Bello. Saluto i nostri titolari, Sciacchi e Micione. Miau. Saluto e ringrazio chi mi ha ascoltato dalle nostre app, dai cellulari e da Alexa. Grazie a tutti e buona domenica. Alla prossima con la strega. Au!

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.